0: Formin orkla lontinge di toxarngir.
1: Nyan kunan ba chenan ba bimo yina terang nap jer sigir dab ja pi chi ni tang jer sigir dab ja pi chi ni kha wor sigir dab ja pi chi jer gen yin la za ni ma re le. Che chi tir tar de di toxarngir le san nyan bir gap se she.

Tung de tsin tung tsin dani chu che le tsin de zom jing ban ji chu ja tang zom jing gan kar ba che rong cha hi sta kal wa stan jin su che chu sta kal wa a ngin chig che rong tang so nu ma ren chin ni yin ter nam ba chor ra hi de lig she